dare un milione di risposte tutte false. La verità è che sono cattivo. Ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze della pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.

0: cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì. Ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Sì. Però lo devi dire in toscano. Ah. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma no, Tito, tu hai ritinto il tetto, ma tu...
0: Tito, tetto, ritinto il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognazzi, signor Vianello, in scena, prego.

0: 20 venne peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono in paradiso, se sono in purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Sì,
0: si farete male. Mani, piedi, ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla spalla.
0: Sì. Io sogno un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: Allora, grazie G-Roma, grazie Cosenza, grazie a tutti quanti i nostri followers, raga, grazie a tutti.
1: Ci vediamo in giro.
0: Ciao a tutti, ciao.
2: In giro.
1: Ciao.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che? E invece.

0: Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io, quando faccio i miei lavoretti, la metto a tutto volume.
1: Are you nuts?

0: Tell a few motherfuckers where they get you, man.
1: Il successo è il risultato di un cambiamento chimico ed elettrico dentro di te. L'obiettivo di questo esercizio è quello di dimostrare che qualsiasi macchina è in grado di accumulare denaro.
2: La vera ricchezza non sta in una banca, ma vive libera nella tua mente.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Incuna le signore dell'Upper East Side con i loro foulard di Hermès e i loro carciofi di balducci da $50. Con le loro facce pompate di silicone, truccate, laccate e liftate. Non riuscite a ingannare nessuno, vecchie befane!

paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore.

0: Un falconeri sta con noi. Per il re.
1: Per il re, certo. Ma quale re? L'hai detto tante volte pure tu. Se fosse ancora vivo il re Ferdinando. Ma Franceschiello, Dio guardi. No, zio, no.
0: Perché tu credi che il piemontese, quello che chiamano il galantuomo, sarà molto meglio? Dialetto torinese invece che napoletano, tutto qui.
1: E allora, che ne diresti della Repubblica di Don Peppino Mazzini? Credimi, zione. Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica in 4 e 48. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato.
2: Don't eliminate my passion, because right now even my food is rationed. Yeah, kind of authentic situation.

e che riappropriarsi del sole e del cielo, nel senso di conoscere i movimenti, ti mette in sincronia con le cose cosmiche che vivono dentro di te, perché tutti i tuoi atomi pesanti che c'hai, come il ferro, il cobalto, il nichel che c'è dentro di te, sono tutti atomi che vengono dalle stelle, sono stelle che sono esplose, hanno mandato in giro questi atomi pesanti, quindi nel tuo corpo c'è la storia del cosmo. Tanto più affascinante è che con la coscienza tu realizzi questa cosa che già vive, ma vive come ignorata. In qualche modo tu rappresenti l'autocoscienza del cosmo. Cioè, so che suonano sacerdotali, ma voglio dire, nel senso che noi siamo degli animali che guardano in alto, pur non avendo la conformazione degli occhi come certi insetti per guardare in alto, perché noi abbiamo gli occhi per guardare davanti. Però noi guardiamo, tutte le civiltà hanno guardato il cielo, e a partire dal cielo si sono orientati per muoversi sulla terra. C'è qualcosa che si riferisce propriamente alla specie, no? E come sosteneva Marx, le cose più significative dell'uomo sono quelle che apparentano alla specie, cioè quelle in cui è come la specie che diventa cosciente di se stessa, e da questo punto di vista ovviamente si separa dalle altre specie per questo elemento di coscienza.

0: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
1: Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta.
2: Già.
3: Sì.
2: Allora,
0: dichiara aperta la seduta!
4: Di notte!
0: Insomma, non chiude mai l'ascensore!
5: Lei è un moroso! Lei è un cornuto!
1: Lei deve ancora tirare!
5: Eccole! Uno, due, tre!
6: Vada giù a vedere la guardiola
7: del
6: prete!
7: Non è mai, lei è l'amministratore!
6: Che fate?
7: Vada giù a controllare! Vada! Vada!
5: No! C'è andato! E lei, tenga basta quella sua televisione!
7: Lei è suo figlio!
0: Dichiaro chiusa la seduta!
2: Arrivederci, buonasera.
1: Arrivederci.

0: água! Não posso estar a água!
1: Sei stato tu a farmi questo!
0: Ma che fai?
1: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Lo dico davvero sul serio!
0: Sto cagando!
1: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
0: Basta a

0: Cosa? Essere tu?
1: Beh, non so più neanche io, signore. Mi sono trasformata tante volte oggi che se riesce lei a capirci...
0: Io non capirci. Spiegati meglio.
1: Temo di non potermi spiegare, signore. Perché io non sono più io, e cioè...
0: Bel garbuglio.
1: Non so spiegarlo più chiaramente, perché non è chiaro neanche a me.
0: Tu? Chi esser tu?
1: Beh, non le pare che potrebbe prima dirmi lei... Cosa? Esser lei?
0: Un'incognita. Per ora Brucaliffo.
1: Brucaliffo? Oh, che confusione, sembra un rebus.
0: Scioglilo.
1: Oh, non ci riuscirei.
0: Perché?
1: Beh, non so più niente, neanche quel che sapeva a memoria.
0: Recitalo.
1: Eh? Oh, sì, signore. La vispa Teresa avea tra l'erbetta, volo sorpresa...
0: Stop! Non essere esattevolmente così. Ascoltare. Oh, il coccodrilletto nel fiume un dì discese e a nuotare sorprese di pesci un bel gruppetto. E tutto arcigiulivo gli artigli suoi arrotò, dischiuse poi le fauci e i pesci si mangiò.
1: Devo confessare che questa versione non l'avevo mai sentita.
0: Lo so, esser opera mia.

0: Non vuoi lavorare? Hai la puzza sotto il naso? Non hai nessun talento? Partecipa alle selezioni ufficiali per Master VIP, il primo talent show che mette in palio un posto fisso nel mondo dello spettacolo. Solo così potrai scoprire se sei un Master VIP oppure se...
1: sei un poveraccio!

Qui vi parla il vostro super speaker automatico. Abbiamo così raggiunto un alto grado di civiltà. Anche la trisecolare questione meridionale sta avviandosi a soluzione grazie al Comitato per la felice evacuazione delle aree depresse. Proprio in questo momento dall'astroporto di Vibo Valentia sta per partire diretto a Saturno l'ultimo contingente di meridionali refrattari al potenziale.

perché non muori? Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiettili.

0: over me. I skip my last kick.
1: Another one.
0: Just against the
2: blues. Oggi su Radio C Roma, blues a colazione. Musica profana. Musica del diavolo. Carceri e treni, campi e bar. Strade polverose e paesi cadenti. Il blues è realista perché è musica di vita, diretta e cruda. Racconta senza pudore e in poche parole. Il blues non conosce l'idealismo dei bianchi. L'amore è sesso, non innamoramento. È un fatto fisico, non mentale. La morte è la fine della vita, non il passaggio ad un'altra vita nell'aldilà. Il blues non è disperazione, non è protesta, ma materialismo spregiudicato.

su Radio Ciroma, colazione blues, se ti sei alzato, napa con il blues, appiccia la radio e fanno caffè, casa selezione è giusta per te. Radio Ciroma, colazione blues, tutto il blues della Ciroma, tutta la Ciroma del blues.

can't never be satisfied, and I just can't keep on.

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda a scellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da bavia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

0: It's a very sensitive, ballad.
1: This is a tasty burger.

0: handsome. Ain't no money there. If you search me good all over, you'll find a nickel or dime somewhere in Nashville, Joe. Yes, it jumps all night long. I'd rather be in Nashville than to be back at home.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 28 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 52%.
2: Vi siete contati, ragazzi? Io vi dico che il futuro è nostro! Se voi riuscite a contarvi!
3: Continua, fratello!
2: Ora datevi un'occhiata intorno. Ci sono i Saracens, seduti vicino ai ragazzi di John Street. E lì ci sono i Moonrunners, gomito a gomito con i Van Cortlandt Rangers. Nessuno ammazza nessuno. Questo è un miracolo. È miracoloso, dovrà essere tutto quello che faremo.

Non starò più a cercare parole che non trovo per dirti cose vecchie con il vestito nuovo, per raccontarti il vuoto che al solito ho di dentro e partorire il topo vivendo sui ricordi, giocando

0: voglio dare il mio contributo alla concreta distribuzione di questa roba. Hop, hop, hop.
1: Ti ho regalato il mio arresto perché sono 200 grammi di hashish.
2: Ma guardate che cosa mi ha fatto! Ragazzi, questo
1: quindi,
2: fa
1: da
2: male!
1: Questo momento,
2: questa è la morte dei ragazzi! Fa male
1: questo,
2: l'hashish!
1: Facendo questo!
2: Fa male! Io...
0: Vogliamo la polizia o a voi? Ma anche loro hanno diritto! Hanno diritto! Buona fumata! Buona fumata!

0: Io no, non ho visto.
1: Pensa che mi hanno dato lo stesso cocktail che avevo preso prima al banco. Pensa che radio.
0: Grazie, voglio.
1: Volevamo fare i complimenti a Radio C Roma per l'organizzazione.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 8 e 38 minuti.
1: Up your hands, broda, broda, c'è Ciroma, ehi, mamma.

0: Sì, sì, sì. Appena arriva però ce ne dobbiamo mangiare una.
1: Ma sì,
0: dai. Certo, dai.
2: Three, two, one, go!

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana... No, senti, ascoltate. Loke, Moana...
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
1: Blocca la frequenza.
0: Blocca la frequenza, sempre la
1: blocca. Mi da ciovina,
0: Villa. Bloccala lì.

0: Economia del debito sembra essere un'espressione politicamente più appropriata di finanza o di economia finanziaria o persino di capitalismo finanziario, poiché comprendiamo immediatamente di cosa si tratta, del debito che greci, irlandesi, portoghesi, inglesi, islandesi non vogliono pagare e contro il quale scendono in piazza da mesi, del debito che legittima l'aumento dei costi delle tasse universitarie inglesi e che a Londra scatena violenti scontri, del debito che giustifica il taglio di 800 euro a famiglia sempre in Inghilterra per riassestare conti pubblici messi sottosopra dalla crisi finanziaria, del debito che giustifica la controriforma delle pensioni in Francia, del debito che determina i tagli all'educazione in Italia e contro i quali insorgono gli studenti romani, del debito che taglia i servizi sociali, i finanziamenti alla cultura, gli assegni di disoccupazione, i minimali sociali in Francia e con il nuovo patto di stabilità in Europa. Una volta stabilito che le crisi attuali non sono la conseguenza di una divaricazione tra finanza e produzione, tra la cosiddetta economia virtuale e l'economia reale, ma che esprimono una relazione di potere tra creditori e debitori, dobbiamo focalizzarci sull'influenza crescente del debito sulle politiche neoliberiste.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.
2: Incendere farfalle meccaniche, le rose lisergiche, i nostri pochi orgasmi, ti ricordi dei combattimenti fra i cigni finti, delle sera a sbranarsi, delle sera a straffarsi.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

simili, anche se il nostro orgoglio si finge sciolti e liberi, padroni di noi. Amore, dove sei? Amore, dove sei?

0: Vedere al buio. Un palinsesto a cura di Cane Capovolto e Scuola Fuori Norma.
1: Jag älskar havet. Jag älskar de
0: vedere
1: starka vågorna.
0: Vedere al buio. Vedere al buio.
1: När du känner att du ska gå. När du känner att du ska gå.
2: Dopo oltre 20 anni di assenza, l'Istituto di Obbedienza Animale ritorna da noi con una nuova serie di spot radiofonici. I personaggi sono Carmelo, che nel frattempo è diventato una macchina, Federico, Fredo il manager, il presidente e Bull Gate, interpretati stavolta da voci sintetiche.
3: L'Istituto di Obbedienza Animale è stato spesso criticato per avere affidato il suo messaggio a tecnologie obsolete. Adesso, l'Istituto è pronto a rivoluzionare l'esperienza degli utenti grazie ad una profonda integrazione con l'intelligenza artificiale. Ora più che mai, il futuro è obsoleto. E ci sarà da divertirsi.
2: L'Istituto di Obbedienza Animale prosegue la sua missione, indicando una luce in fondo al tunnel a tutte le persone che faticano a sfuggire alla morsa inesorabile del nulla. Il nulla che loro stessi si affannano a generare ogni giorno. Credere, obbedire, guadagnare.
3: È uno slogan chiaro e diretto, che ispira un nuovo atteggiamento verso i valori di sempre. Successo, intrattenimento e tempo libero, cura del corpo, medicinali, armi da fuoco.

0: È finalmente disponibile Il Governo Invisibile, il gioco di ruolo che sta avendo un incredibile successo tra grandi e piccini.
1: Divertiti con tutti i giochi elettronici inclusi nella confezione. Memorizza, impara e ripeti ciò che dice la macchina. Al resto pensiamo noi.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Dalla luce alle tenebre. In un attimo.
2: La maggioranza silenziosa vuole il tuo corpo e attende la tua anima. Nel frattempo, dai a noi la tua obbedienza.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Costruttori di uomini nuovi. Dopo il grande successo del suo innovativo social media, l'Istituto di Obbedienza Animale ha brevettato The Hate Room, la prima piattaforma riservata ai creatori di odio online.
2: Imparerai a conoscere tutte le nuove minoranze da attaccare, gli errori di grammatica e sintassi fondamentali per un hate speech di qualità, la mitica danza dell'odio e molto altro ancora.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
3: Gli incappucciati venivano a prendermi e io andavo con loro senza ribellarmi.
2: Il sogno è inquietante, ma adesso puoi combattere le tue paure con un equipaggiamento adeguato.
0: 8 uniformi, un nastro con le risate registrate e 1 litro di olio di ricino. Tutto a soli 7.000 euro.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare. Il saluto romano ti sembra un atto stupido e obsoleto. I canti del ventennio suonano stonati. È venuto il momento di voltare pagina.
2: Rivolgiti a noi. Solo l'Istituto di Obbedienza Animale può fornirti una vera disciplina e autentici obiettivi morali.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
5: Gli amici di Facebook mi hanno lasciato solo quando avevo bisogno di aiuto. Instagram sembra il mercato del bestiame. TikTok è frequentato solo da pedofili. Io non distingo più cosa è reale da cosa non lo è.
0: Carmelo, stai tranquillo. In effetti, la realtà non esiste. Ma l'Istituto di Obbedienza Animale può costruirne una apposta per te.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.
6: Fai sempre più fatica a leggere un libro e a seguire la trama di un film.
7: Non allarmarti, lascia fare a noi. L'addestramento dell'Istituto di Obbedienza Animale funziona con comandi semplici e rapidi.
5: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare. Io sento i messaggi subliminali di tutti gli spot pubblicitari. A volte mi sembra di impazzire.
2: Non avere paura, tu sei un individuo sensibile. Ma non è troppo tardi.
0: Prenota subito il kit di autosoccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.
5: Federico, io sono un uomo senza qualità.
2: Tu invece sei un uomo fortunato. Devi sapere che la fantasia e l'immaginazione sono un ostacolo alla felicità e che la felicità consiste nella nostra tendenza ai beni materiali.
8: Un uomo senza

0: qualità è il nuovo film interattivo realizzato dall'Istituto di Obbedienza Animale. Prenota adesso una proiezione a casa tua.
1: Ho letto che nella massa l'individuo diventa stupido. È vero?
2: Niente affatto, Carmelo. È esattamente l'opposto. La massa protegge l'individuo, rendendolo anonimo e infallibile.
1: E quelli che comandano?
2: Anche il leader fa parte di una massa. Come vedi, sia la natura che l'ordine sociale sono perfetti.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: Il tuo SUV non risponde più ai comandi e si dirige volontariamente verso una scogliera.
0: Mentre sei al fast food, addenti un hamburger e senti l'animale che urla.
3: Attenzione! Se hai avuto uno di questi incubi, contatta immediatamente l'Istituto di Obbedienza Animale.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
5: Sei al cinema. Il film in proiezione si blocca. Gli spettatori abbandonano lentamente la sala, mentre l'attore inizia a guardarti negli occhi e ti parla. Parla proprio a te.
0: Se ti è successo, significa che sei stato scelto.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: Se le droghe e gli psicofarmaci non hanno più effetto sul tuo organismo, significa che tu sei destinato a qualcosa di superiore.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
0: I testi delle canzoni trap ti sembrano sconclusionati e cattivi?
6: I balletti su TikTok sono sempre più volgari.
0: I video porno ti fanno diventare triste.
2: Tu sei diverso dagli altri. Iscriviti subito all'Istituto di Obbedienza Animale e compila i nostri test d'ingresso.

0: mi sento abbastanza tonica e magra. Tutte le donne che vedo su Instagram sono più belle e attraenti di me.
1: E io non so più di chi è il mio corpo.
2: Attenzione! Questo è il momento giusto di rivolgerti all'Istituto di Obbedienza Animale.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.
2: Gli abiti costosi ed eleganti del tuo guardaroba ti sono ormai indifferenti. L'automobile nuova ti sembra volgare. L'iPhone che hai appena comprato è obsoleto. Tu non sei malato o depresso. Hai soltanto bisogno di nuovi valori morali.
4: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Lascia alle persone normali il divertimento sfrenato e le trasgressioni. Tu sei diverso dagli altri e devi andare nel luogo che ti è stato indicato.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.
2: The ox. Trouble with H.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

milioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

E adesso pure io posso perdonare a chi mi ha fatto male. In primis al Papa, che si crede il padrone del cielo. In secundis a Napoleone, che si crede il padrone della terra. E per ultimo al boio qua, che si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!

L'autonomia della conoscenza, il suo non subordinarla alle attività di profitto, è centrale non solo per la formazione, ma anche per la capacità di dispiegare una fantasia desiderante, che è sempre stato l'elemento di rinnovamento degli studi e del sapere.

di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va. Perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita.

cane di strada, da una ginnastica d'obbedienza, fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni, da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali.

fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame, di respirare la stessa aria dei secondini non ci va.

busy cleaning the rough edges off my lawn. My man is such a

Ascoltami bene. Questa parte è molto importante. Servirà per far sparire completamente qualsiasi disturbo nervoso, qualsiasi tensione, ogni paura. Ora sdraiati comodamente. Predisponiti per ascoltare la musica. Ti devi abbandonare completamente ad essa. Già alle prime note sentirai uno stato di tranquillità e di leggera sonnolenza. Tieni gli occhi ben aperti.

I jumped on my brothers, and I fell hard, but I did not snuff it.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stamattina? Che stamattina, quindi?
2: Che stamattina? Io manco te sento, non so che me stai a dire.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Non ho fatto nulla. Radio Ciro, 105.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
2: Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
3: Troppo tardi. Comincerà a girare tra una settimana.
2: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto sia giusto. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
3: Grazie.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 12 e 40 minuti.
1: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
2: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
1: Uno slogan. Bravo. Radio Cirome, la voce degli afflitti.

qua se guasta le amicizie, se guasta, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

Yeah. A BYG by the Young Guns, 95. Kanash. Dingil, Biatch.

0: Sì, un saluto a voi e a tutta la Cosenza simile a noi, Radio Ciroma, io l'ho conosciuta ed è un po' una nostra sorella, siamo una radio blackout, una radio indipendente che va avanti con le proprie forze, senza soldi di nessun partito, di nessuna formazione, se non l'azione di chi trasmette e le iniziative che si fanno esclusivamente nei posti occupati, squat, centri sociali di Torino, oltre che in sede di Radio Blackout, e quindi per questo ci riteniamo liberi, non abbiamo nessun tipo di padrini politici. Bene, grazie a voi, un saluto alla Cosenza antifascista figa che piace a noi e speriamo di incontrarci presto.
1: Grazie, ciao.
2: Cazzo, fa veramente paura.
3: Sì, volevo qualcosa di impressionante. La paura tende a impressionare.
2: Ed è sicura?
3: No, è più che sicura. È a prova di morte. Just...

0: Nasseria.
1: Se mi ammazzo tu muori lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra
2: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
3: Radio Ciroma 105.7 FM.
2: Chi l'avrebbe mai detto?

Fratelli, di che reggimento siete, fratelli? Parola tremannati nella notte, foglia appena nata nell'aria spasimante, involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto cancio.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
3: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
3: Devi farti un MacBook.
4: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
0: Devi installare l'app.
1: Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.

sei sintonizzato sui 105.7 FM.

che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso, di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, una pavata,
7: pensa alle per cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 34 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 42%.
1: Sono vada calla pari, c'è tre matiati, sono vedetate che il gatto trovato a casa. Isso trovate che il gatto matto, se ti tani sono, che ruota sono. I c'è trovate sono, se ti mangiato, i c'è trovate già. Sono da sono. Amico!

Claudino è tornato da Londra. Non porta più i capelli bianchi in piedi, sembra anche più piccolo di statura. Ha il viso scavato, un giubbotto marrone da regolare, un paio di jeans larghi e sporchi e degli stivaletti in pelle a punta. Mentre abbraccia Cristina, intravedo un braccio. Praticamente gli rimangono solo le ossa attaccate alla pelle. Le piste gli solcano persino il polso. Ha letto il volantino, nostro volantino, e lo cartoccia tra le mani. Il suo fiato esce come un coltello a serramanico. Lo portiamo nella camera degli ospiti, al terzo piano, proviamo a fumare. E lui ci spiega. Avevo conosciuto una donna a Berlino, ero suo prigioniero, il mio destino era chiuso dentro di lei. Poi la storia è finita e non so neanche come e perché. Mi ha mandato fuori di zucca, sono incasinato, senza casa, senza senso. Ci racconta le più rivoltanti esperienze tra i tossici di mezza Europa. Finisce sempre con un non potete capire. Noi gli spieghiamo il progetto del virus, il concerto contro l'eroina di qualche mese fa. Poi arriva Maniglia a dirmi che quelli del Vidicon si sono portati via l'impianto voci. Devo correre giù. Si sono fottuti tutto. E adesso come facciamo i concerti? Gli ampi e la batteria erano dei napalm. Quando li avevo mollati si erano pure incazzati, non si facevano più vedere, il foglio nero è morto, tanto non lo comprava più nessuno. Chi vuoi che lo legga? Metà degli articoli sembrano scritti da malatesta. Il vuoto lasciato dalla strumentazione rende il capannone ancora più desolato. C'è un po' di gente che sta pulendo il pavimento, la puzza di ammoniaca si infila nelle narici. Arriva Cristina con gli occhi lucidi e io gli dico: neanche un amplificatore geloso, valvolare, anni 50, niente di niente ci hanno lasciato. E chi se ne frega, mi risponde lei con voce tremolante. Claudino se n'è andato senza salutare nessuno e tu mi parli di queste cazzate. E cosa devo fare? Mettermi a piangere anch'io? Non so, devo coglierli dietro, digli frasi tipo: amico, stai sbagliando strada. No, guarda, non ce la faccio proprio. Sei un pezzo di ghiaccio, mi dice lei. Una volta era il tuo migliore amico, ti sembra giusto? Io tento di baciarla per farla smettere, ma lei schizza via rabbiosa. Quella notte ho dormito poco e male. Il giorno dopo ho preso una fotografia di Claudino di qualche anno fa, vestito di pelle nera con i capelli bianchi in piedi, l'ho fotocopiata e appesa sui muri del virus, proprio all'entrata. Sotto ho scritto una frase di Stay Free The Clash: Have a drink on me, but Guiesi, step lighty, stay free.

0: Nella riunione decidiamo di comprare il blocco intero della strumentazione, pagando la prima rata coi pochi soldi della cassa. Intanto, sempre contrario al nome Virus, Gian Bruno vuole organizzare una serata sul Titanic. Nessuno gli dà retta ed è sempre più isolato, però le sue pressioni in fase d'acquisto del nuovo impianto voci è decisiva. Andiamo Cristina e io, i suoi due amici disoccupati, al magazzino musicale di Bra in Piemonte, senza la minima idea di cosa comprare. Prendiamo un 1000 watt della Cabotron con un mixer da 24 canali. Ci mettiamo 2 settimane a leggere le istruzioni. Ci sembra di non aver capito nulla. Invece lo montiamo, lo smontiamo, lo rimontiamo e non sembra poi così difficile. Abbiamo preso batterie, spie, ampli, cavi, cavetti, jack, microfoni, fili rossi, blu, lunghi, scorti, lunghissimi, gran cassa, rullante, piatti, asta e ancora faretti da 500 watt, i par da 1000 e le gelatine colorate. 10 zucche di debiti. Quando arriva la roba è però gran festa. Non per i compagni della casa che iniziano con le menate sulla tecnica che sembra dalla parte del potere. Questa logica ci porta dritti dritti ad accettare il controllo totale del Grande Fratello. Abbiamo letto tutti 1984 di Orwell. I Kress lo citano più volte. E adesso, frustati dalla contraddizione espressa da quelle frasi velenose, ci sembra di essere caduti in una trappola. Dentro al capannone gli altri stanno costruendo delle panche di legno. Abbiamo trovato delle grosse bobine dell'Enel per i cavi elettrici che sono perfette per farle diventare dei tavoli rotondi. Nelle pause, per affogare in qualche joint i nostri dubbi atroci, il Grande Fratello si materializza tra i libretti di istruzione abbandonati per terra. I discorsi si fanno complicati. Non possiamo mica tornare a suonare con la chitarra acustica e i bonghi come i Freak, dai! Qualcuno si destreggia a fatica tra i cavi attorcigliati. Apriamo il mixer, con tutti quei tastini e cursori colorati ci si annebbia la vista. Per una cabina di pilotaggio o una città ripresa dall'alto. Un vortice. Carlino, abituato ai computer, non la pensa come gli altri compagni. Accompagnato da Gian Bruno, dà preziosi consigli, guidandoci nella lettura dei manuali. Dopo qualche giorno riusciamo finalmente a farlo funzionare. Più o meno. A Bologna hanno autoprodotto il primo 45 giri del circuito punk italiano. Una conquista, si chiama Schiavi nella città più libera del mondo. 4 band riunite su un vinile, Raff Punk, Anna Falks, Bacteria e Stalag 17. I Raff Punk sono formati da Giampi alla voce, Carlo alla chitarra, Barbara al basso e Laura alla batteria. Un loro pezzo, Viva la Resistenza, è stupendo, ironizza troppo bene sulla figura di Pertini, presidente partigiano, quel rincoglionito che in questi giorni distribuisce medaglie ai carabinieri torturatori dei militanti brigatisti in Veneto. Ma il pezzo è sempre bellissimo. Viva la Resistenza!
1: Pertini è un partigiano! Viva la Resistenza!

fanno pazzi per questa canzone. Per noi è una sferzata di energia. È naturale la scelta di organizzare il primo concerto al Virus con questi gruppi. Verranno sia i punk sia i compagni. Forse facciamo il pienone, pensiamo. Pienone non è la parola giusta. Già l'apertura al Virus è zeppo come la metro di Cadorna alle 8 del mattino. Ci staranno 2000 persone strette strette per pogare o vedere il primo concerto del Virus. Bologna Punks. Noi del collettivo non stiamo nella pelle, siamo euforici. Arrivano da tutte le parti della città sommersa, tutti stupiti per il clima poco italiota che si respira. Ci sono quelli del bar Concordia, Gomma, Lele, Rank, Marchino, Marina la regista, Alfredino, Nicola, Magilla, tutti. Persone cresciuti con il mito di Berlino, di Londra o di New York che ora girano estasiate tra le mura del Virus che si stanno già riempiendo di graffiti. Comincio a specializzarmi al mixer e il suono sembra decente. I bolognesi portano molta innovazione nel look e nel suono, specialmente a livello teorico. Dopo la fine del concerto nascono belle discussioni. Il giorno dopo, con Cristina, ritroviamo il capannone ricoperto di immondizia e lattine vuote. Fa ancora caldo grazie alle stufe gas rimaste accese, tanto paga la proprietà. Insieme pitturiamo le stoffe per insonorizzare il soffitto con la tecnica del dripping, come i vestiti dei Clash. Lei dice che non sono stati loro a inventarla, ma Jackson Pollock, un pittore di New York soprannominato Jack the Ripper. Pensiamo alle informazioni che filtrano sulla strada. Se sei sveglio, le puoi cogliere al volo, mi dice lei. Ridiamo, spariamo cazzati, siamo felici. Cristina inizia a danzare bevendo una lattina di birra avanzata. Si sveste. Piano piano io sono pronto a seguirla ovunque. Nudi come animali ci buttiamo addosso i colori ad acqua, rotolando poi sulle stoffe. I nostri corpi sono giganteschi pennelli, scoppiamo divinamente, arriviamo all'orgasmo nello stesso momento, poi ci addormentiamo avvolti nella stoffa umida. Non so dopo quante ore mi alzo, ho freddo e sono solo. Da lontano vedo lei sul palco che chiacchiera con Fabione. Ci rimango male. Potevi almeno avvertirmi quando te ne sei andata, le dico arrabbiato. Adesso una non si può nemmeno svegliare quando vuole. Senti un po' questo, mi risponde ironica. Accecato dalla rabbia, inizio a urlare. Il litigio prosegue all'infinito mentre ci mettiamo tutti e tre a montare sul soffitto i teli drippati di colore. Un giorno arriva Milena con la sua tipica esultanza. Mi abbraccia. Oh, Marco, ti devo dire che si è liberato un appartamento al primo piano per voi. Va messo a posto, il bagno è fuori, ci vuole una bella sbiancata. Purtroppo in una stanza ci piove dentro, c'è un terrazzino sopra che è ancora da incatramare. Entro al volo nella mia futura casa. Ho mille idee, ne parlo con Cristina. Qui mettiamo la cucina, nelle altre due stanze il salotto e la camera da letto, ma lei resta in silenzio, ombrosa, mi si gela il sangue. Quando dice, perché non facciamo venire anche Fabione? Vorrei sprofondare o crepare d'infarto qui su due piedi, anche se in fondo me l'aspettavo. Con lui lavoro per il Virus, abbiamo anche altri progetti, in teoria potremmo resistere in tre, ma come sarà la convivenza? Ci saranno sicuramente un mucchio di tensioni, d'altronde non me la sento di rifiutare, sarebbe in ogni caso la fine tra noi due, e se lo è già non cambia niente, faccio il duro, tanto non ne sono capace, meglio non pensarci, io domani trasloco, poi si vedrà. Potevo veramente seguirla? Fino a che punto? La prima notte mi sono arrampicato sul glicine fino al terrazzo. Il freddo invernale non lo sento. È una di quelle rarissime notti limpide a Milano che dovessi intravedere la Via Lattea. Strana macchia cosmica. Potevo seguirla fin lassù. Volevo placare me stesso, ma non ci sono mica riuscito. Bruttissima storia. Annalisa è sola a casa, depressa, prende la pistola del padre Pulotto dal cassetto, si sdraia sul letto, guarda l'arnese freddo, carico, se lo passa tra le mani, si porta la canna sulla tempia, forse sente la necessità di dare un senso alla sua vita, almeno uno, estremo, pam! Il colpo parte rapido, lo scoppio squarcia il silenzio del condominio di Baggio. L'amica Bea, che abita di fianco, sente lo sparo, entra in casa e la trova a riversa. Con un filo di voce dice, non è niente, non è niente, stavo scherzando. Intanto le esce un quintale di materia grigia dal buco sulla tempia. Chiude l'occhio
il pallore mortale vince su tutto. Invece li riapre come se stesse facendo un esperimento. Volevo solo scherzare, non ti preoccupare. Bea urla, piange, urla disperata, una tragedia. Quando arriva la notizia, Elena impazzisce di dolore. Noi siamo esterefatti, Baggio è diventata la sua tomba. Nei primi tempi del punk si faceva la strada insieme, eravamo amici di brutto. Questo suicidio è una svolta. I punk tossici smettono di frequentare il virus. Al funerale non me la sento di andarci. Elena non me lo perdonerà mai. Anche Cristina non se ne capacita. Che cosa ti sta succedendo? Sei un uomo iceberg? Non ce la faccio proprio. In realtà sto per scoppiare anch'io. Annalisa la conoscevo da molto tempo, più degli altri. Sarebbe stato ancora più doloroso incontrare tutto il giro del vecchio bar Magenta senza poter mettere le mani addosso a qualcuno. O forse mi è mancato il coraggio di affrontare un passato duro da dimenticare.

I breccia del Ronchetto suonano spesso al Virus. Sono ormai capaci di tenere dignitosamente un palco, divertono molto e scatenano il pogo dal primo pezzo. Stanno anche loro autoproducendo un 45 giri. Gianmario, il cantante, è un tipo alto con una corporatura d'atleta. Il suo giubbotto di pelle è un'opera d'arte tra disegni colorati con le mascherine, tantissime borchie e badge. Peserà 10 kg. Lui non riesce mai a stare fermo, è impegnato su tutti i fronti creativi e organizzativi del Virus. In breve ha acquistato una certa autorevolezza, così numerosi ragazzini si danno da fare durante le iniziative seguendo le sue indicazioni. Ha anche disegnato vicino al palco un grande murales in bianco e nero utilizzando la tecnica della diapo proiettata, lungo 6 metri per 3. Il soggetto è la copertina di un disco dei Discharge, con il gruppo che suona come se fosse un'operazione di guerriglia. Sotto abbiamo scritto con gli stencil una frase: quando il sistema chiude tutti gli spazi, rimane solo la musica per esprimere il tuo dissenso. Questo ha scatenato la vena artistica del collettivo. Nascono i primi esperimenti con gli spray e le mascherine. L'intero capannone, appena ristrutturato, si riempie di tentativi più o meno riusciti di graffiti, alcuni politici, ma per la maggior parte sono scarabocchi goliardici. Gianbruno comincia a incazzarsi. Abbiamo appena imbiancato e adesso fa più schifo di prima. Difendiamo la libera comunicazione. Si vede che chi viene qui vuole esprimersi in qualche modo. Ma che cazzo state a dire? Non siamo nei pisciatoi degli autogrill. Gianbruno sta male. La patetica iniziativa sul Titanic, inaugurata lo stesso giorno del funerale di Annalisa, è fallita. Doveva durare 10 giorni, ma a causa della poca gente è stata annullata. Il suo volto pallido è attraversato da alcuni ridicoli tic nervosi. Confonde i casini che ha con Luisa con quelli del Virus. Si deprime, non va a lavorare, si chiude in casa. Luisa trasloca al secondo piano e lo molla. Allora lui comincia a invitare per la notte le ragazze punk più pazze. Nel frattempo i nostri concerti, uno o due alla settimana, sono sempre affollati. Il prezzo di entrata è dei 2000 lire o a sottoscrizioni. Le rate dell'impianto si pagano agevolmente. Il Virus diventa il punto di riferimento per tutti i punk di Milano e Interland. E ci vengono i più svariati individui. La gente stufa del riflusso trascorre qui le serate volentieri. Per esempio Raff, che ha qualche anno più di noi, allegro, scalpitante, studia filosofia e suona il sax. Mi racconta del suo pensionato studentesco di Sesto. Da un po' di anni si era tristi e grigio e dice: da quando abbiamo scoperto questo clima, questa musica, si fa festa tutte le sere con i Clash e con lo ska. Per lui e i suoi amici è naturale venire al Virus al fine settimana. I pochi cani sciolti rimasti in questa città diventano frequentatori abituali. Lanciamo l'offensiva di primavera. 3 giorni di concerti, 10 ore al giorno, tutti i gruppi punk italiani, Torino, Roma, Napoli, Emilia, Toscana, Veneto, Liguria, ovunque, dei 50 gruppi chiamati ne verranno 30. Stampiamo un manifesto con decine di teste bianche, tutti uguali, un'umanità alienata, con un punk tutto nero che se ne esce calpestandole.

dice un uomo per la strada. Questo manifesto è nauseante, uno schifo tremendo, andate a farvi fottere, bastardi, vi conviene buttarvi giù quello schifo di pastiglie che vi portano all'inferno diretti. Fatevi le pere, coglioni! Venerdì, a luna di notte, mentre sul palco i Fallout di La Spezia fanno impazzire la gente, scoppia una rissa con alcuni skin riusciti a entrare chissà come. Il pogo violento si mischia in un attimo alla mega rissa. Un tizio con dei lacci rossi tra i pantaloni si ritrova incastrato nel mucchio, perde l'equilibrio e va sotto. Lo stanno calpestando, non riesce quasi a respirare, cerca di emergere, ma la foga degli altri lo sovrasta, perde i suoi preziosi bondage. Si strappa la t-shirt autodisegnata, il colore dei capelli si scioglie, ha smarrito le punte e perde tutto mentre si fa strada fuori da quell'ammasso di nervi sclerotici. Arriva la polizia, chiamata dai vicini ben pensanti. Il virus è circondato da edifici residenziali che pullulano di ricchi borghesi zona fiera. Quando una decina di pulotti entra nel primo cortile e si trova davanti a un ambiente apocalittico, musica assordante, decine di punk con moicano, conciati e coloratissimi, ubriache che si rollano calne, si ingollano pastiglie che bruciano già negli esofaghi, che scrivono sui muri frasi senza senso dopo aver sniffato colla. Nello scantinato ci sono 5-6 tipi, nudi, sudici, sdraiati sui tappeti lerci, forse stanno scopando, mentre una ragazzina pazza, in pelle nera, strappata, sta vomitando dal culo vino rosso scadente e urla una canzone dei Pistol. I poliziotti hanno gli occhi spalancati, non avevano mai visto nulla di simile. Noi, impegnatissimi tra tecnologie e risse da calmare, annunciamo la fine del concerto tra le proteste. Spegniamo l'impianto a metà di un pezzo dei Fallout. Rivolta totale!

La madama è là fuori che grida. Vogliamo parlare con i responsabili, mentre un agente si è unito agli altri nelle cantine. Ragazzi, guardate che bel manganello. La gente sotto il palco è scatenata. Bastardi, ridateci la musica. Oh, siete fuori? Non sono neanche a metà del concerto. Scusa, scusa, sai dove si può dormire stanotte? Ehi, ma quando suonano i Wretched? Qui i nazzi non entrano, capito? Oh, ma quelli vogliono i documenti dei responsabili. Che cazzo facciamo? Centinaia di punks nel caos più totale fino a notte fonda. Per 3 giorni consecutivi, la domenica, quasi svengo sul mixer. Mi portano a fare una doccia, tento di dormire. Nell'incubo i tossici sono in preda a una crisi e portano giù nello scantinato un poveretto vestito di nero, pantaloni stretti a tubo, scarpe a punta, col suo piccolo badge di Siuxi, un orecchino con la croce rivoltata. Lo presentano alla gente di prima con il manganello in mano. Adesso è perfettamente ambientato. Calati i pantaloni, mezza sega, dice, asciugandosi il sudore con uno straccio scelto a caso nel mucchio di vestiti. Questi rifiuti si calano della roba che fa veramente vomitare. Continua a prendere una scatoletta d'argento placcato. Da sotto, per fortuna, mi urlano che ci sono dei problemi con gli ampli. Mi sveglio ributtandomi nella bolgia, molto meglio ora. Sul palco ci sono gli indigesti di Biella. Non

La voce circola anche all'estero. Arriva fino a Berlino, dove in questi tempi c'è fermento. Si prendono i primi contatti per organizzare i concerti. C'è un posto simile al virus, il Kukuk. Nasce una specie di gemellaggio. Ci scambieremo i gruppi musicali. Intanto arrivano Susanna, Cecilia e Silvia, studentesse dell'Izzos, una scuola superiore sperimentale. Si presentano all'assemblea del collettivo Punks chiedendoci il permesso di girare un film in 16 mm sulla nostra esperienza. Con loro c'è anche Claudio, un ragazzo un po' zoppicante con un'infinita passione per il cinema. Affascinati dai suoi commenti, pensiamo già di essere dei nuovi attori non professionisti ma più veri. Già ci vediamo versare litrati di benzina sul palco delle star al Palalido, ci vediamo scorazzare nelle città distrutte dall'ultima decisione del presidente degli States. Ve l'avevano detto che i nostri anticorpi sono meglio di un rifugio antinucleare svizzero, ma la discussione è rimandata all'assemblea degli occupanti. Ci sono polemiche sulla sceneggiatura interamente dedicata ai punks. Mimì, Marco Mussi, Milena e tutti i compagni di Via Correggio sono stufi della notorietà del virus che rischia di nascondere il resto dell'esperienza che resiste da 8 anni. Hanno troppo ragione, ma il film si farà lo stesso, tentando di ampliare il soggetto a tutta la storia dell'occupazione. La mia casa, al primo piano, è quasi pronta. Abbiamo trovato cucina, frigo, tavoli, sedie, bullonati. L'ultima stanza l'ho pitturata di azzurro. Siccome non sono riuscito a incatramare bene il terrazzino sopra, ci piove ancora dentro. Viene automaticamente battezzata la piscina. Dormo nella seconda stanza, da solo, perché Cristina ci viene poco. Sta ancora a casa coi suoi. Alle volte viene con Fabione, si chiacchiera, ceniamo insieme, ogni tanto viene da sola, io sono lì che l'aspetto, mordendomi le labbra. Quando entra, mi alzo barcollante, beviamo bottiglie di vino rancido comprato al PAM. Quando sei sconvolto ti sembra di essere più libero, non trovi, dice lei ridendo. Ci si butta sul letto e l'angoscia passa. Una tranquillità che dura, se no, 20 minuti. Allora parla lei e poi piange quando dice che ama anche Fabione. Però anche te. Un altro giorno invece sono lì che lavoro sul mixer, triste triste, testa bassa, dopo sbronza. Arrivano tutte e due e lei inizia. Non voglio stare più insieme a nessuno. A quel punto non ci capisco più niente. Stringo i denti, la situazione è troppo tesa, ho la bocca prosciugata dalla paura di dire cazzate, quindi è meglio cambiare discorso. Bisogna darsi una regolata, troppi punk dormono sul palco, sulle panche, dovunque. L'appartamento di fianco al nostro è vuoto, ci vivevano Ciro ed Elvira, due compagni legati al gruppo armato COLP, Comitato per la Liberazione Proletaria. Milena mi ha spiegato del loro lento isolamento e le divergenze con l'assemblea degli occupanti. Poi sono entrati in clandestinità e in seguito rifugiati in Francia. Milena, con lo sguardo sconsolato, spiega la tragica fine di Ciro, ucciso dalla polizia parigina mentre rapinava una banca. Noi ci siamo accorti gradualmente della loro scelta. Dopo il 7 aprile 1979, in poche settimane, la chioma castana di Elvira era diventata completamente grigia. Toretto è un tipo piccolo e tozzo di Baggio, testa rasata, maglietta sudicia di arancia meccanica addosso da mesi, jeans stretti, anfibia italiani. Da qualche settimana vive dentro il capannone del virus insieme ad altri pazzi. Una mattina sento le sue urla da sotto. Mi alzo dal letto e lo vedo giù in cortile che salta come un grillo, coi suoi vestiti attillati e rotolini di muscolo che sembrano strappare la stoffa. Ah! Ah! Ah! È tutto rosso da paura. Cos'è successo? Gli chiedo dalla finestra. Brucia! Brucia! Brucia! La faccia di Toretto è viola a scaglie. La mia telecamera cerebrale è sfocata dal risveglio improvviso. Scendo al volo. Il virus mi appare come una giungla orientale dopo un bombardamento al napalm. Altri 5-10 nelle sue condizioni, dietro il lavandino di quelli grossi tipo vecchi lavatoio, sotto il getto dell'acqua che urlano ah, ah, ah! C'è una 15enne nuda e piangente con le mani a penzoloni che sembra la famosa foto della bambina vietnamita. Questi dementi avevano freddo e si sono coperti con la lana di vetro irritandosi di brutto. Serviva per insonorizzare la sala prole, l'avevamo accatastata sotto il palco, cazzo. Le circostanze si fanno difficili. I punks
scappano di casa e vengono a vivere al virus, riducendosi nel giro di pochi giorni a larve umane. Si intrecciano storie comiche come quella di Mafalda, un ragazzino di Carugate che si è addormentato sulle grate della stufa a gas e dopo mezz'ora la sua gancia sembra una bistecca alla piastra. Oppure quella del matto quarantenne, un poeta barbon situazionista che una notte ha convinto non so come alcuni punks a cagare dentro i propri sacchi a pelo, infilare i volantini del collettivo, dormirci in mezzo tranquillamente e la mattina distribuirli ai bigotti del quartiere. Così sono più tuoi, te li senti come prodotti dalle viscere, dicono convinti. Stanno facendo degli esperimenti di laboratorio con sostanze sintetiche che inducono al lavoro forzato. Un giorno saremo come piccoli insetti che trasportano una caccola di cibo per cani con la testa, la trasceneremo sull'asfalto. Hanno volantinato questo testo, misto alla loro merda nel quartiere. Vi rendete conto? Adesso chissà che voci circoleranno.

La situazione è fuori controllo. I giovani che dormono al virus si lasciano andare al degrado più completo, o si fanno la colla da mattina a sera o si disfano di alcol. Si arrampicano sui tetti, la palazzina di Correggio sarà alta come un palazzo di 8 piani. I ragazzetti sconvoltissimi arrivano fin lassù e urlano come licantropi urbani, scrivono attaccati al cornicino con lo spray al contrario: volare, oh, oh. Sono fuori, sono proprio fuori come dei balconi. Poi spaccano in continuazione i vetri dei laboratori artigianali, delle sale prove, del teatro, i falegnami, i due compagni libertari con la bottega proprio davanti all'entrata del virus ci danno sempre una mano. Sono loro ad aver realizzato per il nostro bar le prime panche di legno, insegnandoceli poi a costruirne altri. Ogni mattina devono sostituire 2 o 3 vetri. Hanno provato a comunicare con alcuni dei distruttori: ma perché continuate a spaccare i vetri, poi i nostri? Senti, dice Toretto, quando non ci sto più dentro ho bisogno di distruggere qualcosa. Ma allora perché non vai in centro e ti sfoghi sulle vetrine? Cosa credi? Vuoi che non ci abbia già provato? Solo che quelle non si rompono così facilmente. Il vero problema comunque è lo smazzo di hashish e altro. Alcuni punks sono diventati degli intortatori formidabili, altri trattano male le fidanzate. Le femministe della casa saranno anche libertarie, ma questo per loro è veramente troppo, sono al limite della sopportazione. Gianbruno intanto ha sbroccato di brutto, è stato mollato da Luisa e poi è stato lasciato dalle certezze politiche in un tale stato di confusione da dare i primi sconcertanti segni di pazzia. Il complotto è diventato la sua unica passione. Porta sempre gli occhiali neri con le lenti scure, anche di notte. Quando parla, le sue labbra si stringono, un sibilo veloce esce dalla fessura. Il Titanic è diventato una metafora esistenziale. Citando Burroughs si sente le storie più cruente. Un giorno mi sono travestito da donna per non affogare. Quando

sulla scialuppa, mi hanno scoperto, volevano linciarmi, ma mi sono ributtato in un mare. Sono rientrato nella sala macchine allagata, su una lastra metallica ho visto il marchio del Mantovani e lì ho capito tutto. Volevamo sabotare la nave della storia senza renderci conto che anche noi ci navighiamo sopra. La natura ci ha valciato prima e a quel punto ho preso un mitra e mi sono impossessato di un canotto. Decidiamo quindi la chiusura notturna. Misteriosamente un Gianbruno resuscitato si dichiara contrario. Il virus deve rimanere aperto. Se la nave affonda, noi non saremo i topi. Tu sei fuori, non vogliamo farci sommergere dalla merda. Perché non apri casa tua? Dalla teoria alla pratica, la casa di Gianbruno si riempirà nel giro di pochi giorni dei punks più selvaggi che trasformeranno un appartamento carino di una coppietta intellettuale in un campo di battaglia post-nucleare, aggravando le già provate condizioni psichiche dell'ex professore. Ma anche i più contrari si addentrano di notte in quelle camerette dove si varcano i confini di un'altra dimensione. Tempesta di corone, la cervicale schiocca, la testa schizza in avanti, tocchi corpi sconosciuti, il calore diventa insopportabile, c'è chi ride mentre ti aprono la cerniera, sento scivolare la mano lungo la spina dorsale, adesso sono dentro anch'io, non ci lasceremo mai, la sua bocca mi succhia via, i frattali si espandono all'infinito, swing, swing, quando le luci dell'alba penetrano nella nebbia della sbornia lisergica, si esce sul viscido viale di Milano. Con l'effetto cartolina negli occhi cerchiamo un posto dove fare colazione. Il minuscolo bar all'angolo è pieno di alcolizzati con le tasche piene di insetticida. Sono gli agenti dell'antidroga o i mostri introiettati dalla lettura dei libri di Barrocks a casa di Gianbruno? Non si può più andare avanti così. Per riprendere il controllo decidiamo di lanciare la campagna contro ogni tipo di droga. Non ne siamo molto convinti, ma i problemi ci sovrastano. Daniela KCN, Gianmario e io siamo i più vecchi, abbiamo 20 anni, gli altri sono minorenni o poco più. Ogni venerdì e sabato dobbiamo gestire centinaia di frequentatori ipereccitati e sconvolti, molti di loro non sono così giovani e qualcuno al doppio della nostra età.

contro ogni tipo di droga. A dirlo è semplice, nella pratica ti ritrovi sempre fregato. Il nostro intento è quello di stoppare completamente il consumo per un periodo limitato, anche per capire meglio il valore delle sostanze. Purtroppo è inevitabile entrare nel ruolo del moralista, bersaglio degli insulti più pesanti, e allora c'è solo da litigare. Comunque la campagna sembra funzionare, anche perché arrivano degli impulsi da Londra con i Cress, Flux of Pink Indians, due band di pacifisti anarchici, femministi e vegetariani, e dagli USA i Minor Threat e le loro 3X, una che rappresenta il rifiuto di alcol e droga, l'altra contro la violenza fine a se stessa, l'ultima contro lo spreco della sessualità. Insomma, ci siamo anche noi parte integrante del mondo che cambia. Fabione, Ezietto di Bollate e altri virussiani diventano vegetariani. Si susseguono giorni di impegno dove però quasi nessuno ne esce contento, senza sostanze a quietare i nervi, con gli incubi a farci da compagnia, sembra di strippare ancora di più. Gianbruno è diventato un essere notturno, cita alcuni libri di magia nera, sostenendo la possibilità che qualche forza occulta lasci strani segnali sparsi per la casa. Dice che sono la causa delle dissonanze cosmiche che rendono difficile la nostra convivenza. Allora ogni tanto si intrufola dalle finestre, sui ballatoi, dentro le camere degli occupanti addormentati, iniziando a frugare negli armadi e nei cassetti alla ricerca di questi oggetti misteriosi. Non è piacevole svegliarsi nel cuore della notte e ritrovarsi un pazzo con gli occhiali scuri che stulta bruciando dentro una mandala improvvisato un paio di mutande, un libro, un pacchetto di sigarette. Il nostro attivismo si sviluppa intanto in due direzioni: per la difesa delle occupazioni e contro le discoteche che lucrano sulla musica punk. Stasera si va a occupare il consiglio di zona, che ha deliberato provvedimenti a favore del padrone Mantovani. Così gli sarà più facile ottenere lo sgombero. Si entra in massa a far baccano per disturbare la discussione dell'ordine del giorno. Si impone di parlare di via Correggio 18, tentano di mollare tutte le responsabilità sugli assessori all'urbanistica Mottini PC e del demanio Schemmari del PSI. Ma noi siamo già stati da loro, manco a dirlo, hanno scaricato tutto sul consiglio di zona. Allora adesso abbiamo una ragione in più per contestare. Dentro l'aula io e Fabione fantastichiamo. La cosa più semplice sarebbe quella di cambiare le bottiglie d'acqua laggiù. Ci mettiamo una droga perfetta, così vanno fuori di testa. Una droga super afrodisiaca, energia organica iperpotenziata. Così tra i banchi potrebbero partire una bella orgia. Purtroppo nessuno di noi ha questa droga perfetta. Perciò vanno avanti a parlare di stronzate, mentre il tipo di DP cerca di calmarci, ma noi urliamo, fischiamo, gli buttiamo addosso cartacce e monetine, e il presidente Cianotico si mette a urlare: faccio chiamare la pubblica sicurezza. E noi ancora più forte: fate schifo. Quando arriva la madama, entra direttamente con caschi e manganelli. Il pulotto in borghese si presenta con la scontata frase: chi è il responsabile qui? Marco Mussi si fa avanti, il funzionario gli dice l'originalissima frase: avete 5 minuti per sloggiare, altrimenti carichiamo. Marco gli risponde spavaldo: voi fate il vostro lavoro che noi facciamo il nostro. Seguono 30 secondi di silenzio. I punks hanno le facce terrorizzate. Per il Digos è rimasto impietrito, quello è un geroglifico troppo difficile da tradurre per non mostrarsi indeciso, ordina la carica. Noi usciamo contusi ma salvi, cioè non reagiamo, ed è meglio così, almeno non ci hanno portato in questura. Il punk comincia a tirare e gli squali arrivano. Per esempio, in corso 22 marzo hanno convertito la discoteca Ex Studio 54 in spazio per concerti. Un luogo famoso nel 77 perché gli autonomi organizzarono un boicottaggio il giorno dell'inaugurazione, entrarono in massa impadronendosi degli impianti e facendo un comizio contro l'imperialismo della disco music. Ora la moda è cambiata e il business si rinnova proprio con il punk. Ci presentiamo per distribuire dei volantini all'ingresso di un concerto New Wave contro la musica commerciale per propagandare l'apertura del virus. Un testo scritto durante le complicate riunioni del collettivo. Il titolo è: le vostre credenziali punk non ci fottono più. Ci sono quelli del servizio d'ordine che fanno brutto. Noi stighiamo più non posto. Quei bastardi assomigliano a dei culturisti. Sono quelli della Moncada, una palestra paramilitare. Quasi tutti ex appartenenti al movimento studentesco della statale. Iniziano a spalmarsi una pomata che fa brillare i muscoli, prendono le catene facendocele roteare in aria. Noi
militarmente siamo scarsi, ma le nostre parole velenose contro chi prima si schierava più o meno dalla parte dei compagni. Siete come la madama, gli diciamo, peggio dei pulotti. I nostri sputi sono corrosivi, le loro catene colpiscono una decina di punk. Io sono ferito di striscio all'orecchio destro. Torniamo all'attacco con i sassi del selciato, colpiamo le insegne al neon, poi via di corsa ai quei mastini dietro. Parte la caccia all'uomo nei giardini della piazza Liberty, la palazzina Liberty. Altri cadono feriti. In mezzo al parco incontriamo dei soci, amici di Celio. Uno in particolare è Giulio, un ragazzone di 2 metri sfuggito alla roba grazie alla sua passione per la Thai box. Si prende una catenata nel fianco, ma non fa una piega. Scruta il volto impaurito dell'aggressore e lo massacra di botte. Ci ritroviamo più tardi in Correggio e decidiamo il sabotaggio metodico di questi locali. Al concerto successivo Fabione e io ci travestiamo da Dark. Il piano è molto semplice: paghiamo come 2 fan il biglietto, entriamo nei cessi, svitiamo la lampadina, mettiamo in cima una moneta da 50 lire e riavvitiamo. Cortocircuito e fine della musica. Questo è il progetto. Entriamo tranquilli, grondando sudore dentro i vicoli vestiti neri. Riusciamo a impadronirci del pisciatoio degli uomini. Vediamo la lampadina, la svitiamo, riavvitiamo e sparisce la luce. La musica no. Quando usciamo ci rendiamo conto.

0: Nonostante il sabotaggio fallito, ci sono 2000 altre proposte di attacco. Però prevale la volontà di potenziare le nostre attività. Le donne all'interno del collettivo sono una presenza forte, si assumono responsabilità pari agli uomini e rappresentano il carattere più propositivo. Stampiamo un volantino con lo pseudo progetto del virus. Il documento si intitola Virus, espansione di azioni, immagini e rumore, scritto in 10 sintetici punti. Virus è uno spazio autogestito da un gruppo di giovani nell'area occupata di Via Correggio 18. Virus è un progetto di sviluppo di cultura autonoma, autogestita, senza fine di lucro. Virus è partecipazione, lo spazio di tutti coloro che partecipano al progetto, è inoltre aperto a situazioni esterne operanti con lo stesso fine. Virus è attività, virus è negazione di droghe. Virus è adesso a Milano perché c'è noia e ci vengono negati tutti gli spazi, è nostro intento crearne altri. Virus non si chiude in se stesso, ma opera e organizza anche all'esterno secondo i fatti e le situazioni attuali. Virus è un grosso punto d'incontro per tutti i gruppi musicali che vorranno suonare o fare attività. La riunione è aperta tutto il martedì sera. Virus come spazio è frutto di dure lotte contro i padroni, come struttura è frutto della lotta contro la mancanza di soldi. Virus non è commercio e non è commerciabile. Per questo gli spettacoli saranno qualitativi più veri, reali, autentici, ma anche più scarsi, secondo i punti di vista. Comunque il prezzo del biglietto è certamente più basso. Uno sforzo inimmaginabile per scrivere questo testo, un po' patetico. Sono stanco, vado nella mia stanza e mi addormento avvilito. Sveglia, sveglia, cosa ti sta succedendo? Cristina mi è saltata addosso, ma io preferirei dormire. Lasciami stare, quel volantino mi fa schifo. Sei sempre così paranoico, invece a me sembra interessante. Per te è tutto così interessante, anche la storia con me, non è vero? Non fare così, sono anch'io in una situazione difficile. Lo dice tranquilla, come se la mia fosse facile. Alle volte mi sento circondato dalle iene, sembra che tutti se la ridono di me. Sarà forse il contagio di Gianbruno. Intanto sono arrivati i compagni della casa che hanno invitato i loro amici del Living Theater. Liz e Jess sono da poco arrivati in Correggio e inizieranno uno stage di teatro con alcuni spettacoli. Sono tra i componenti storici del nucleo di Julian Beck e Judith Malina. La loro maniera di concepire le rappresentazioni teatrali è rivoluzionaria. Nelle settimane successive lavoreremo insieme a un progetto sulla assuefazione da eroina e cocaina. Tra qualche giorno è previsto l'arrivo di 3 pulmini Volkswagen con 2 gruppi musicali di Berlino, più fan e gruppi, e la prima volta che le band dall'estero vengono al Virus. Siamo in fibrilla. Intanto piovono le proteste degli abitanti del quartiere. Si sono costituiti in un comitato e hanno diffuso un volantino durissimo denunciando soprattutto il rumore causato dai concerti. Considerano la nostra attività cultura di stampo nazista. È un testo che fa rabbrividire. Tutti quei ragazzi conciati da fascistelli in giro per la strada. Ci sentiamo sorvegliati dalle vecchiette affacciate alle finestre, finalmente danno un senso alla corsa verso il termine di una vita insipida. Sono le vedette conform, telecamere viventi puntate su di noi, spie del controllo della psicopolizia. Correggio era una grande fabbrica di prodotti per neonati situata al centro di un isolato di case popolari, abitati dagli stessi dipendenti. Ma tutto il resto della zona è storicamente tra le più ricche di Milano, per la vicinanza della Fiera Campionaria. Con la chiusura della fabbrica, il nucleo di case popolari intorno si è assottigliato sotto i colpi della speculazione. Quando nel 1975 Correggio 18 viene occupata, si formano comitati di lotta per il diritto alla casa e contro gli sfratti selvaggi, la ristrutturazione del quartiere si ferma. Ma poi la tensione nel corso del tempo cala, il comitato si scioglie, gli appartamenti vengono venduti ai privati e nel giro di poco tempo, con l'arrivo degli anni 80, nessuno parla più di speculazione, padroni e politici. Ora i proprietari qui intorno hanno un solo pericoloso nemico, il virus. Nessuno di loro cerca mai il dialogo, solo esposti, denunce, interpellanze, consiglio di zona, in commissariato. L'unico a difenderci è il signor Mantegazza, direttore del teatro del Burattino, amico di Jets e Liz, un anziano militante del PC che tenta di mediare, ma non riesce a ottenere molto. Vive in una lussuosa villetta al di là della strada. Ogni tanto ci invita per un caffè e ci racconta le sue storie sulla Milano degli anni 70. La risposta agli abitanti del quartiere arriva il venerdì successivo. A bordo di 3 pulmini neri giungono al virus 20 punk berlinesi super scatenati.
1: Ah! Ah!

Visto il caldo, si fa subito amicizia con i punk berlinesi, con una battaglia di gavettoni nella palazzina di 5 piani dell'ex Vidicon, il tutto documentato in 16 mm da ragazze dell'Izzos. Tra un appostamento e l'altro riesco a conoscere una ragazza molto carina, Susie. Alla fine siamo stremati, mezzi nudi, sporchi di polvere e fango. Per i tedeschi sembra naturale andare a farsi la doccia nel cortile con la canna senza niente addosso. Per i vicini, mica tanto. Le bigotte scandalizzate si telefonano già in questura e i mariti, armati di cannocchiale, non si perdono neanche un particolare delle bellissime valchirie bagnate. Fatto che provocherà un'altra denuncia per atti osceni, ma questo è niente. Il venerdì, dopo il concerto del primo gruppo, ci rendiamo conto che il limite alcolico dei tedeschi è ben più alto di ogni pensabile sopportazione umana. E in un baleno sfondano tutti i vetri del cortile, urlano, sbraitano. Fabione e io passiamo la notte tentando di calmarli. Riesco solo a far addormentare Susie, proprio lei, l'unica che avrei desiderato stesse sveglia. Il sabato è ancora peggio. Alle 3 di notte due fratelloni alti e possenti si scazzottano sul palco. Schiaffi, cartoni, schizze di sangue. Io sono fuori fase. Sarà la stanchezza. Non dormiamo da 2 giorni. Non capisco se ho le allucinazioni o sono cose reali. Una ragazzina bionda girovaga nuda in trance alcolica. Cammina sui vetri rotti della falegnameria. Le piante dei piedi sono rosse di

in a squat? Yes. And do you live here? Give me your address. Sue we again. Maybe. It may be. In queste occasioni è una costante. Quando partono i tre pullman neri, il virus ritorna deprimente. Mi viene voglia di partire con la mia bella berlinese. Per fortuna c'è Zietto che stanotte ha dormito a casa mia. Capelli in piedi, piccoletto, vestito sempre di nero, vive con la sua famiglia a Bollate. Viziato e un po' se la mena, vuole mollarli. Allora filosofeggia e parla. È un logorroico. Dice che bisogna fondare un gruppo, non solo musicale, ma politico e di vita, 24 ore al giorno. Ezio, e io che cazzo sto facendo? Casa mia è aperta tutto. La gente viene qui il weekend, ma chi vive qua il resto della settimana? Solo io, come un cane malato. Guarda che il gruppo sarebbe un'altra storia. Ne ho già parlato con Fabione, vuole cantare. Tu alla chitarra e io alla batteria. Ezio, per favore, mollami. E chi sa suonare la chitarra? Ma dai, ci attacchi un distorsore pazzesco e diventa più facile del mixer del virus. Dai, come i Cress. L'importante sono i testi. Poi inizia la menata sul vegetarianesimo, mentre io penso alla mia sfiga amorosa. Non ce n'è. La carne è un assassino, ci mettono dentro tutte le schifezze per gonfiarla. Basta, non vedi che sto per sboccare? Va bene, ma ad agosto, quando andiamo a Londra, facciamo un salto alla Comune dei Cress, così vedrai cosa vuole dire. Sì, ok, facciamo un bel gruppo e occupiamo uno squat, e poi riattacca. In questo mondo c'è la violenza, la carne rende aggressivi, la verdura crea rapporti liberi e bla bla bla bla. Dopo deve prendere il treno e io rimango solo quassù nella mia camera, casetta al primo piano. Quasi quasi mi faccio un bagnetto nella stanza piscina. E invece arrivano Marco, Milena e Carlino e mi invitano su da loro in terrazza con le vasche e con l'erba piena, che adesso sono ancora piccole. Sono ciucco, triste, ma i loro modi hippie mi sento meglio. Fumo qualche canna, mi rilasso, ma poi tirano fuori la chitarra acustica e via con Guccini, Tillemani, De André. Mi gira la testa, saluto a fatica, torno giù nel mio buco, non c'è verso di dormire. Le melodie dei cantatori che sento arrivare dal terrazzo mi fanno vomitare. La stanza mi gira attorno impazzita. Con uno sforzo metto sullo stereo un disco a manetta. Sono i Flux con I Love You.

0: Ti senti un fallito? Non sai da che parte andare?
1: Istituto di Obbedienza Animale. Questa è la risposta giusta.
0: Istituto di Obbedienza Animale. Tu vuoi. Tu puoi.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre un

No place to hide. Get her, Mommy. Get her. Kill her.

0: Cucu, quina? Ciroma. 105.7.
1: Mi chiamo Dexter e non so che cosa sono.
2: Ciao Dexter.
1: Ma di certo so che c'è qualcosa di oscuro in me e lo nascondo. Sicuramente non ne parlo, ma c'è sempre. Questo oscuro passeggero. E quando è lui a guidare io mi sento vivo, dominato da questo fremito di malvagità assoluta. Non lo combatto, non voglio farlo. È tutto ciò che ho. Nessuno mi ama così, neppure io purtroppo.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Okay. 105.7 Radio Ciroma.

ma emarginazioni dovute anche a comportamenti desueti diversi, dovute all'aridità di culture millenarie che certi popoli si portano dietro, che non hanno, a cui non hanno nessuna intenzione di rinunciare. È il caso del popolo rom, quello che noi volgarmente chiamiamo zingari, prendendo a prestito il termine da Erodoto, che li chiamava zinganoi. Diceva che venivano, era un popolo che veniva dal sud-est asiatico, dall'India, che parlavano una strana lingua che poi si è scoperto essere il sanscrito, e che facevano come mestiere, se mestiere lo si può considerare, quello del mago e dell'indovino. E quindi un popolo che gira il mondo da più di 2000 anni, afflitto o affetto, io non so come meglio dire, ma forse semplicemente affetto da quella che gli psicologi chiamano dromomania, cioè la mania dello spostamento continuo, del viaggiare, del non fermarsi mai in un posto. È un popolo, secondo me, che meriterebbe, per il fatto stesso che gira il mondo appunto da circa 2000 anni senza armi, meriterebbe il premio per la pace in quanto popolo.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Com'era bella un tempo quella cosa. Non mi ricordo chi, però era bella. Mi sforzo, ma rimane misteriosa, pure se penso solamente a quella. E la domanda è sempre più angosciosa. Che era? La famiglia, mia sorella, un poveraccio, un abito da sposa, la gente, un fiore, che so, una stella, la guerra, no davvero, una canzone? O forse una poesia, la primavera, quando c'erano ancora le stagioni? Ma non si tratterà di un'illusione, mi venne da pensare proprio ieri sera. Era bella, me sa, perché non c'era.
1: Agghiacciante!
2: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
3: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
1: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org. www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Tu.
2: Nado, zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
2: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
4: Ah!
7: È una pavata, credimi, una pavata, sì.
8: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
2: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

0: Non vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
1: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
0: No, certo.
1: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
0: Sì.
1: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
0: Perché?
1: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
0: Beh, perché no? Se una cosa vale farla bene.

0: dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Olivier, tu vas finir en tapenade à cause de tes crédités.
1: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Salve! Sono Carluccio.
1: Disgraziato maledetto, tu sei. Ti sei vestito da tacchino.
0: Ho fatto il grande salto, uomo.
1: Te lo faccio fare io il salto. Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato. Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono.
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione. Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno. E allora pare zitto, basta, silenzio, non ti fighi, ciao. Andiamo.
0: Ti sta bene. Vecchia scoria della borghesia, obsoleto.
1: Obsoleto, mi ha detto a me.
0: Sì, obsoleto.
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me. Continuamente ti spezzo la carotide. Maledetto disgraziato, scortico vivo. Obsoleto.
2: Vieni via, vai.
1: Che cazzo significa obsoleto?

La tua guarda, un uomo con le mani in aria di fronte ad un'arma. L'uomo che la impugna non ne ricorda il motivo, ma se getta la spugna rinuncia a quel distintivo. Un altro uomo sorride perché aspetta un bambino, mentre un bambino aspetta.

0: Max, sono molto contento che lei sia venuto da me. Ho già passato ciò che sta passando lei. La sua realtà ormai è già per metà una videoallucinazione. Se non sta attento, diventerà un'allucinazione totale, irreversibile. Dovrà imparare a vivere in questo mondo così assurdo. Io avevo un tumore al cervello e soffrivo di allucinazioni. Io pensavo che le allucinazioni dipendessero dal tumore, invece era il contrario. Mi accorgevo che le visioni si radicavano, divenivano carne. Tanta carne che continuava a crescere. E quando mi rimossero il tumore, lo chiamarono Videodrome. Io sono stato il primo caso di Videodrome. La prima vittima.
1: Ma chi c'è dietro e cos'è che vuole?
2: Vogliamo te, Max.

minuti con la base nelle cuffie nei side, quando hai fatto tante strade che nemmeno le sai, quante notti a non dormire per cercare una vibe, quante sono le parole che non scorderai mai.

l'erba. Abbiamo l'erba!

Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

Noi dovremmo parlare di potere alle città, ma intesa come potenza data ai cittadini. E quindi, per esempio, un elemento assolutamente decisivo dell'esercizio di questo autogoverno è il fatto che rientrino nella città dei poteri che sono stati letti.

letteralmente strappati con lo Stato nazionale, e questi poteri si dispiegano su tutto l'arco della vita cittadina. Si tratta per esempio della cittadinanza. Noi abbiamo un esempio interessante nel comune di Genova. Il comune di Genova ha dato della cittadinanza ai migranti senza che questo corrisponda alla cittadinanza nazionale. In altri termini, uno può essere cittadino di Genova e non essere cittadino italiano. Pensate che vantaggio, no? Questo

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore? Tu che sei una bellissima ragazza.
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cimica se dicevo cimica, che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi. Vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, sì, ma io sì, ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Un po' contromano, infatti, sì, infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici, quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, senso, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

Laden, a Al-Qaeda e a quei cavernicoli retrogradi dei fondamentalisti di tutto il mondo. In nome delle migliaia di innocenti assassinati vi auguro di passare il resto dell'eternità con le vostre 72 puttane ad arrostire a fuoco lento all'inferno. Stronzi cammellieri con l'asciugamano in testa, baciate le mie nobili palle irlandesi!

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Che musica per i miei orecchi.

0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir. Yes, sir.
2: Yes, sir.
3: Allora, un saluto per Radio G Roma. Mi ripeti le frequenze? 105.7?
4: Proprio così.
3: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta. E poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso,

Gente, il sesso non è mai stato altro che una miscela di corpi che fanno l'uno per l'altro ciò che piace a loro e all'evoluzione. Fare per desiderio o disperazione o necessità. Non hanno alcun scopo se non l'amore e lo scopo della vita. I sessuali

protagonisti sono prodotti del sesso. Siamo fatti del sesso. Il sesso ha fatto l'esercito della salvezza. Siamo sesso. Non c'è nulla di oscuro intorno a questa magia. E quelle fitte di desiderio che vi fanno star male, quei sogni impensabili che vi riempiono di dubbi, finché gioie selvagge sgorgano da uno spirito entusiastico, mangiate la polvere, gridate. Grazie a Dio i pensieri eccitano quanto la carne. Grazie a Dio c'è un posto in tutto questo lui e lei, e lui e lei, e lei e lui, per un me e me.

Stai ascoltando Radio C Roma. Ti pensavi che, eh? E invece.

0: C'è un ronzio. Ronz io, ronz tu. Se il ronzio lo faccio io, se il ronzio lo fai tu. C'è qualcosa di bello, c'è qualcosa.
1: Tu senti davvero ronzio?
0: Adesso non più.
1: Ah, ok. Aspetta un attimo, facciamo una prova.
0: Fermi.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM? O in streaming? 105.7 Cucù. Chi n'è? Ciroma. www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza. 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto? Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita.

0: Girls.
1: Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli, tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

milioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 26 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 67%.
1: On position, this is
2: Radio Ciroma.
3: A verità!
1: That is confirmed.

0: Tutte le persone amano indossare un uniforme perché le fa sentire parte di un'idea o di un grande progetto.
1: Acquista il kit completo con gli specchi deformanti e le risate registrate. Il tuo rendimento non avrà più limiti.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 39 minuti. I'm Don of Don's Country Store. Where you want

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirogeno. Ma no, ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7 www.ciroma.org.

0: erano i dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: La RAI, Radio Televisione Italiana, presenta. Gassman legge gli ingredienti dei frollini.
1: Ingredienti: farina di frumento, zucchero, uova, sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, polvere lievitante, aromi naturali, vanillina. Impiego di oli alimentari, Wegraf, staccanti sulla superficie delle teglie, prodotto senza aggiunta di grassi, aromi o coloranti artificiali, tenere in luogo fresco e asciutto, keep it fresh and cool.
0: Gassman legge, un'iniziativa culturale di Rai 1 anche in videocassetta.

Maso uwa so dansa, masala sin kuda, kereba ya sala.

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Senti, che lavoro, me ne ero dimenticato, che lavoro fai?
1: Beh, mi interesso di molte cose, cinema, teatro, fotografia, musica, leggo.
0: Concretamente?
1: Non so cosa vuoi dire.
0: Non sai, cioè, che lavoro fai?
1: Nulla di preciso.
0: Beh, come campi?
1: Ma, te l'ho detto, giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose.
0: E l'affitto?
1: Vivo con mio fratello e non lo pago.
0: Vabbè, dico, i vestiti?
1: Un amico, per esempio, che va a Londra, gli dico di portarmi delle cose, degli abiti.
0: Vabbè, il mangiare?
1: Mi ospitano molto spesso.
0: Questa sigaretta qui?
1: Beh, ho incontrato un amico stamattina e mi ha dato due pacchetti di questo.

guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cazzotti sul cruscotto, un caccia al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

0: Fai l'artista e te ne freghi. Ma siamo noi che ce ne freghiamo di te. Sei un artista.
1: E ce lo caghi che sei un artista.
0: Dormi una notte in facoltà, hai fatto l'occupazione. Squacchi due manifesti e sei con la coscienza a posto.
1: L'Espresso una settimana sì e due no. E Linus quando ti pare. Ed ecco risolto il problema di tenersi aggiornato. In pratica, ciccio, o diventi produttivo per il movimento o vaffanculo.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

Strunze. Strunze. Ndurce negliata a fronne turtaniella. Qua culo da cagata meglio nata. Nu culo monaco. Nu culo prevede. Nu culo narigino e nurignante. Nu culo affugolare in da merciata. Siente. Tu per me sei sempre strunze. Ma in me scappella perché sia merda bella. E sempre sia lotata chi lo culo fa tenta e chiava che cataga.

0: Eccoli pronti. Ugo, priglieli.
1: Guarda qua, guarda in camera. Dici, l'Italia vuole sapere perché, perché? Perché hai ucciso tuo padre?
2: Perché non gli andava giù in Nietzsche.
1: Ecco, guardateli i giovani di oggi, sono inquieti, sono irrequieti, sono violenti. Sono capaci, come Walter, di uccidere il padre perché non gli piace un cantante rock. Questa è una tragedia che ci tocca davvero tutti da vicino. Buona, questa era intensa? No,

0: from Rock and Roll Band. Oh, okay. Americano già, già carico. No,
1: te ne fai con lo spot, ma la cazzo di pipì non ti viene a male.
0: Ma ogni tanto ci provo. Vabbè, scusa, hai ragione. Sto con me, sempre.

0: Radio C Roma 105.7 per quei momenti, un po' così.
1: È la nostra musica, è la nostra vita!

Se non hai un lavoro stabile, se tutto ti sembra difficile, se gli altri non ti rispettano, è ora di cambiare la tua mente. Come? Ordina subito il kit di soccorso dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere a qualcosa non è mai stato così facile.

0: pensa alle telecittadino se non ci fosse C-Roma.
1: Chip, chip, chip, chip.